Lepidoptera chrysioptera Marxisfisfisfisgeri Leptofnis puntatissima Homorocorifus nitidus Bono kefalsfistis Fibbidare fibbidor Uromenus puntatissima